che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: dei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco d'oro.

se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendo

finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.